0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri vara a sorpresa un nuovo provvedimento, l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per i motocicli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Lo stop alla tassa riguarda il periodo di pagamento tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027 e interessa una varietà di modelli largamente diffusi, dalla Panda alla Golf. Ora la cronaca ha confessato il cecchino che ha sparato a Roma nel quartiere Prati e ha colpito la giornalista e scrittrice Cristina Stilitano. L'uomo Edoardo Ciardello Crescimanno, 50enne disoccupato, è stato denunciato per lesioni e rilasciato. Avrebbe utilizzato un'arma d'aria compressa dotata di pallini metallici. La vittima nella mattinata di ieri è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione del pallino metallico che l'ha ferita. Spostiamoci a Latina, dove un uomo di 30 anni ieri sera è stato ucciso a colpi di pistola, soccorso in gravi condizioni e deceduto in ospedale. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria poi fuggita. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. Nessuna pista è esclusa. Andiamo negli Stati Uniti perché la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse dello 0,25% per la prima volta in 3 anni. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente Kevin Warsh per contrastare la persistente inflazione. In seguito è arrivata la critica di Donald Trump, secondo cui i tassi di interesse dovrebbero essere all'1% e che vanno abbassati in fretta. Chiudiamo con il calcio, con la prima giornata della fase campionato di Europa League. Brutta sconfitta del Milan contro il Benfica per 2-0. A San Siro hanno segnato Luke Bacchio e Kaminski. Per il tecnico Amorim è la terza partita di fila senza vittorie dopo i pareggi in campionato contro Juventus e Lazio e la prima sconfitta in stagione. Oggi tocca alla Juventus, chiamata un cambio di passo rispetto alla partenza deludente in Serie A. I bianconeri ospitano a Torino gli olandesi del NEC. Fischio d'inizio alle 21. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha minacciato nuovi dazi contro l'Unione Europea se il Canada diventasse membro associato della UE, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. La proposta è stata avanzata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il capo della Casa Bianca ha inoltre confermato la fiducia nel Presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, criticando però il board e i tassi di interesse ritenuti troppo elevati. Intanto il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa nel tentativo di privare Vladimir Putin delle risorse finanziarie necessarie per condurre la guerra contro l'Ucraina. La misura passa ora a Donald Trump per la promulgazione. A Milano un rabbino di 60 anni è stato aggredito in zona Bande Nere. L'uomo si trovava alla fermata dell'autobus quando è stato insultato e picchiato. I tre sospetti autori della violenza sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. La polizia di Stato ha arrestato 17 persone per pedopornografia online. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, hanno consentito di smantellare un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico. Tennis. Dopo Jannik Sinner e Alex Zverev, anche Carlos Alcaraz si è qualificato ufficialmente alle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 23enne murciano, attualmente quarto nella race, ha ottenuto il pass grazie alla vittoria agli Australian Open e alla certezza di chiudere la stagione tra i primi 20 del ranking. La qualificazione è arrivata grazie alla norma che tutela i vincitori di slam classificati tra l'ottavo e il ventesimo posto. Si tratta della quinta qualificazione consecutiva di Alcaraz al torneo dei maestri, dove lo scorso anno ha raggiunto la finale persa contro Sinner. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
2: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha minacciato nuovi dazi contro l'Unione Europea se il Canada diventasse membro associato della UE, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. La proposta è stata avanzata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il capo della Casa Bianca ha inoltre confermato la fiducia nel Presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, criticando però il board e i tassi di interesse ritenuti troppo elevati. Intanto il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa nel tentativo di privare Vladimir Putin delle risorse finanziarie necessarie per condurre la guerra contro l'Ucraina. La misura passa ora a Donald Trump per la promulgazione. A Milano un rabbino di 60 anni è stato aggredito in zona Bande Nere. L'uomo si trovava alla fermata dell'autobus quando è stato insultato e picchiato. I tre sospetti autori della violenza sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. La Polizia di Stato ha arrestato 17 persone per pedopornografia online. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, hanno consentito di smantellare un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico. Tennis. Dopo Jannik Sinner e Alex Zverev, anche Carlos Alcaraz si è qualificato ufficialmente alle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 23enne murciano, attualmente quarto nella race, ha ottenuto il pass grazie alla vittoria agli Australian Open e alla certezza di chiudere la stagione tra i primi 20 del ranking. La qualificazione è arrivata grazie alla norma che tutela i vincitori di Slam classificati tra l'ottavo e il ventesimo posto. Si tratta della quinta qualificazione consecutiva di Alcaraz al torneo dei maestri, dove lo scorso anno ha raggiunto la finale persa contro Sinner. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha minacciato nuovi dazi contro l'Unione Europea se il Canada diventasse membro associato della UE, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. La proposta è stata avanzata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il capo della Casa Bianca ha inoltre confermato la fiducia nel Presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, criticando però il board e i tassi di interesse ritenuti troppo elevati. Intanto il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un ampio pacchetto di sanzioni contro funzionari di Mosca e pilastri chiave dell'economia russa nel tentativo di privare Vladimir Putin delle risorse finanziarie necessarie per condurre la guerra contro l'Ucraina. La misura passa ora a Donald Trump per la promulgazione. A Milano un rabbino di 60 anni è stato aggredito in zona Bande Nere. L'uomo si trovava alla fermata dell'autobus quando è stato insultato e picchiato. I tre sospetti autori della violenza sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. La polizia di Stato ha arrestato 17 persone per pedopornografia online. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, hanno consentito di smantellare un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico. Tennis. Dopo Jannik Sinner e Alex Zverev, anche Carlos Alcaraz si è qualificato ufficialmente alle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 23enne murciano, attualmente quarto nella race, ha ottenuto il pass grazie alla vittoria agli Australian Open e alla certezza di chiudere la stagione tra i primi 20 del ranking. La qualificazione è arrivata grazie alla norma che tutela i vincitori di Slam classificati tra l'ottavo e il ventesimo posto. Si tratta della quinta qualificazione consecutiva di Alcaraz al torneo dei maestri, dove lo scorso anno ha raggiunto la finale persa contro Sinner. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Unione Europea replica a Donald Trump, che ha minacciato pesanti dazi contro Bruxelles se il Canada diventasse membro associato della UE, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. Il portavoce della Commissione Europea, Olaf Gill, ha chiarito che il rafforzamento del partenariato con il Canada non è contro nessuno, ma a favore della forza comune dell'Unione. Nella notte la Russia ha lanciato nuovi attacchi su tutto il territorio ucraino, colpite in modo particolare le città di Kiev, Odessa e Sumy. Nella capitale droni e missili hanno danneggiato una struttura scolastica, ferendo almeno 12 persone. Le esplosioni hanno scosso il centro di Kiev a partire da mezzanotte e mezzo. Nella città di Sumy 6 persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 14 anni, in un raid aereo. Legislatura, governo, alleanze, legge elettorale e guerra in Ucraina. Giorgia Meloni a tutto campo nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il CDM che ha approvato lo stop al bollo per auto e moto. Sulla durata dell'esecutivo la premier ribadisce di voler arrivare alla scadenza. Finché ho una maggioranza per governare intendo farlo, ha detto, respingendo le ricostruzioni su una sua intenzione di anticipare il voto. Quanto alla legge elettorale, difende il testo sostenendo che consentirà agli elettori di scegliere coalizione, candidato premier, programma e parlamentari con il ritorno delle preferenze. Calcio, pessimo esordio del Milan in Europa League. Ieri sera a San Siro i rossoneri sono stati sconfitti 2-0 dal Benfica nel primo match della fase campionato, evidenziando tutte le pecche già emerse in altre occasioni. Su tutte la scarsa organizzazione nel gioco, il poco dinamismo durante il possesso palla e le enormi lacune difensive. I portoghesi vanno in gol con Luke Bacchio e Kaminski. Oggi tocca la Juve, chiamata un cambio di passo rispetto alla partenza deludente in Serie A. I bianconeri ospitano a Torino gli olandesi del NEC, fischio d'inizio alle 21. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per

0: concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Canada e l'Europa sono legati da affinità elettive, lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel suo intervento al Parlamento europeo. Non siamo alleati solo nei momenti difficili, non solo sigliamo accordi a somma zero. Il nostro impegno nella difesa dello Stato di diritto, della dignità umana, della democrazia condividono le stesse radici profonde. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e che dobbiamo continuare a difendere restando vigili, ha aggiunto il leader canadese. Canada ed Europa sono forti individualmente, ma insieme lo sono ancora di più, ha poi sottolineato. Trump intanto minaccia pesanti dazi contro Bruxelles se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata dall'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per migliorare la sicurezza online dei bambini in tutta l'Unione. La proposta vieta alle piattaforme di social media di consentire l'accesso ai minori di 13 anni e stabilisce un'età minima di 15 anni per l'apertura di un account personale, garantendo così un approccio graduale, sottolinea la stessa Commissione in una nota. Il Kids Act inverte inoltre l'onere della prova. I fornitori di servizi dovranno dimostrare che i loro servizi sono sicuri fin dalla progettazione, adeguati all'età. Restituiamo ai genitori un ruolo centrale, fornendo loro gli strumenti per aiutare i propri figli a muoversi in un mondo online più sicuro, ha detto la Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Un piccolo intervento, una breve assenza, comincia così un post in cui Vasco Rossi su Instagram annuncia ai fan di essere stato operato. Ieri mattina, racconta l'artista, mi sono sottoposto a un intervento di decompressione lombare per risolvere un fastidioso mal di schiena. Poi la rassicurazione: è andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave sarà combattere la noia, aggiunge. Ed è tutto, più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Canada e l'Europa sono legati da affinità elettive, lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel suo intervento al Parlamento europeo. Non siamo alleati solo nei momenti difficili, non solo sigliamo accordi a somma zero. Il nostro impegno nella difesa dello Stato di diritto, della dignità umana, della democrazia condividono le stesse radici profonde. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e che dobbiamo continuare a difendere restando vigili, ha aggiunto il leader canadese. Canada ed Europa sono forti individualmente, ma insieme lo sono ancora di più, ha poi sottolineato. Trump intanto minaccia pesanti dazi contro Bruxelles se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata dall'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per migliorare la sicurezza online dei bambini in tutta l'Unione. La proposta vieta alle piattaforme di social media di consentire l'accesso ai minori di 13 anni e stabilisce un'età minima di 15 anni per l'apertura di un account personale, garantendo così un approccio graduale, sottolinea la stessa Commissione in una nota. Il Kids Act inverte inoltre l'onere della prova. I fornitori di servizi dovranno dimostrare che i loro servizi sono sicuri fin dalla progettazione, adeguati all'età. Restituiamo ai genitori un ruolo centrale, fornendo loro gli strumenti per aiutare i propri figli a muoversi in un mondo online più sicuro, ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Un piccolo intervento, una breve assenza, comincia così un post in cui Vasco Rossi su Instagram annuncia ai fan di essere stato operato. Ieri mattina, racconta l'artista, mi sono sottoposto a un intervento di decompressione lombare per risolvere un fastidioso mal di schiena. Poi la rassicurazione: è andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave sarà combattere la noia, aggiunge. Ed è tutto, più tardi.
0: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il delitto di Garlasco, archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia è stata anticipata da Milo Infante su Rete4 nell'appuntamento con Ore 11. Il GIP del Tribunale di Brescia dunque ha accolto la richiesta della Procura. Già lo scorso gennaio la Corte di Cassazione aveva bocciato l'inchiesta su Venditti per la presunta corruzione in atti giudiziari con 20-30 mila euro che avrebbe ricevuto da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, per archiviare la posizione del figlio nel 2017 dall'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Mario Rogero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata dall'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo. Il Canada e l'Europa sono legati da affinità elettive, lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel suo intervento al Parlamento europeo. Non siamo alleati solo nei momenti facili, non solo sigliamo accordi a somma zero. Il nostro impegno nella difesa dello Stato di diritto, della dignità umana, della democrazia condividono le stesse radici profonde. Abbiamo valori comuni per i quali abbiamo sempre lottato e che dobbiamo continuare a difendere, restando vigili, ha aggiunto il leader canadese. Trump intanto minaccia pesanti dazi contro Bruxelles se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, definendo l'ipotesi potenzialmente ostile. Il calcio, la Juventus debutta stasera in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium. I bianconeri cercano una reazione dopo la sconfitta in campionato subita nel finale contro il Sassuolo e una vittoria per iniziare al meglio il cammino europeo. Il tecnico Luciano Spalletti ha sottolineato la necessità di reagire alla pressione e ha riconosciuto la necessità di migliorare dopo il KO in campionato, fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, più tardi.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, pessimo esordio del Milan in Europa League. Ieri sera a San Siro i rossoneri sono stati sconfitti 2-0 dal Benfica nel primo match della fase campionato, evidenziando tutte le pecche già emerse in altre occasioni. Su tutte la scarsa organizzazione di gioco, il poco dinamismo durante il possesso palla e le enormi lacune difensive. La squadra di Amorim, alla prima sconfitta della stagione, è uscita tra i fischi dello stadio. Domenica sera in campionato ancora a San Siro contro il Lecce servirà un immediato riscatto. E stasera tocca la Juventus, che esordisce in Europa League contro il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. I bianconeri cercano una reazione dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo e una vittoria per iniziare al meglio il cammino europeo. Il tecnico Luciano Spalletti ha sottolineato la necessità di reagire alla pressione. In attacco l'allenatore toscano valuta il tandem formato da Woltemade e Kolomwani, mentre il centrocampo dovrà fare a meno degli infortunati Locatelli e Thuram. Fischio d'inizio alle 21. Tennis, dopo Jannik Sinner e Alex Zverev, anche Carlos Alcaraz si è qualificato ufficialmente alle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Il 23enne murciano, attualmente quarto nella race, ha ottenuto il pass grazie alla vittoria agli Australian Open e alla certezza di chiudere la stagione tra i primi 20 del ranking. La qualificazione è arrivata grazie alla norma che tutela i vincitori di Slam classificati tra l'ottavo e il ventesimo posto. Si tratta della quinta qualificazione consecutiva di Alcaraz al torneo dei maestri, dove lo scorso anno ha raggiunto la finale persa contro Sinner. In chiusura gli europei di volley maschile. Italia in campo stasera alle 21:05 per l'ultimo appuntamento della Pool A. I ragazzi di Fefe De Giorgi sfidano la Slovenia al Palapanini di Modena. Agli azzurri basterà conquistare i due set per assicurarsi il primo posto nel girone. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba.

0: l'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Anche a loro piace Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Canada e l'Europa non legati da vincoli geografici ma da un'affinità elettiva. Una scelta rinnovata e proprio per questo ancora più forte. A sottolinearlo il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza tra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Insieme siamo più forti, ha detto Carney. Dal leader nordamericano anche una replica a Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione. Nessuno ci può dire con chi ci dobbiamo alleare. Anche la cronaca con il delitto di Garlasco, archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione al rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. La Digos per ora ha arrestato un 20enne tunisino perché si ritiene sia stato quello che ha colpito il rabbino con un calcio, già scarcerato all'obbligo di firma. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è una rivoluzione tecnologica intrigante e al contempo profondamente preoccupante per la sua natura e rapidità. A dichiararlo Re Carlo III, intervenendo a un forum della King's Foundation a Dumfries House, in Scozia, di fronte ai rappresentanti di aziende come Nvidia, Google DeepMind, OpenAI e Anthropic, il sovrano britannico ha sottolineato la necessità di disporre di strumenti di controllo adeguati prima che sia troppo tardi. Carlo ha riconosciuto le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel migliorare e salvare vite, in particolare nei settori delle scienze della vita e della medicina, ma ha richiamato l'attenzione anche su possibili rischi. Rimanga al servizio dell'uomo, ha aggiunto Carlo, sottolineando che le stesse persone impegnate nello sviluppo di queste tecnologie esprimono una crescente preoccupazione per la possibilità che emergano capacità più pericolose. L'Irlanda ha formalizzato il boicottaggio dell'Eurovision Song Contest 2027. La TV pubblica RTE ha comunicato che non invierà alcun artista alla competizione in programma in Bulgaria e non trasmetterà l'evento, citando la sconvolgente e continua perdita di vite umane a Gaza. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui l'emittente irlandese rinuncia alla manifestazione per protestare contro la partecipazione di Israele. L'Irlanda era stata infatti tra i 5 paesi che non avevano preso parte all'Eurovision del 2026 per la stessa ragione. Al boicottaggio annunciato per l'anno prossimo hanno già aderito Spagna, Paesi Bassi, Norvegia e Islanda. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Oslo su invito del primo ministro laburista Jonas Gahr Støre, segnando così la prima visita ufficiale di un capo del governo italiano in Norvegia negli ultimi 15 anni. La visita della premier punta a rafforzare il partenariato bilaterale in settori chiave come difesa, spazio e materie prime critiche. Rimaniamo in Scandinavia. In Svezia si è concluso dopo 4 giorni lo scrutinio delle elezioni del 13 settembre con la vittoria di misura del centro-sinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. L'autorità elettorale ha certificato l'assegnazione di 176 seggi su 349 nel Riksdag ai 4 partiti dell'opposizione, contro i 173 ottenuti dalle forze che sostenevano il governo conservatore uscente. Il risultato, rimasto incerto fino al completamento del conteggio dei voti all'estero, è stato definito solo con la conclusione dello scrutinio, nell'ultimo dei 6.626 seggi a Göteborg. Il premier Kristersson ha rassegnato le dimissioni dopo la certificazione dell'esito elettorale, mentre il presidente del Riksdag dovrà ora affidare l'incarico per la formazione del governo. Con ogni probabilità il mandato sarà conferito proprio ad Andersson, ma la maggioranza risicata e le tensioni interne al centro-sinistra rendono complesso il percorso verso la formazione del nuovo esecutivo. Anche la cronaca: un bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone di casa a Montelanico, in provincia di Roma. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri. Il piccolo, che era solo in casa, avrebbe compiuto un volo di circa 10 metri e è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Il padre è stato denunciato per abbandono di minore. Anche il delitto di Garlasco, archiviata la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Il GIP, nessuna prova del trasferimento di denaro nei suoi confronti. Infine il calcio: stasera ancora l'Europa League in campo dopo la sconfitta del Milan ieri. Oggi tocca alla Juventus, che esordisce contro il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. I bianconeri cercano una reazione dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo e una vittoria per iniziare al meglio il cammino europeo. Il tecnico Luciano Spalletti in attacco valuta il tandem formato da Voltemade e Colomouani. Fischio d'inizio alle 21. È tutto. Grazie dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dedicata all'accoglienza delle donne vittime di violenza. Al termine della visita, il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per la vita del Paese. Mattarella ha sottolineato come la sua presenza serve innanzitutto a testimoniare l'allarme ancora attuale e la necessità di un impegno pubblico adeguato. Il Presidente ha richiamato i dati sui femminicidi, indicando 97 casi nell'anno passato e 34 nel primo semestre di quest'anno. Secondo Mattarella, la risposta deve riguardare non solo la repressione e il contrasto alla violenza, ma anche la prevenzione. In questo senso ha evidenziato la necessità di intervenire sulle carenze culturali e sul ritardo con cui il fenomeno è stato a lungo affrontato. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che le navi italiane dirette verso Bab el Mandeb, passaggio strategico per il traffico marittimo che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, potranno attraversare lo stretto senza attendere ulteriori decisioni della missione europea Aspides. La scelta è stata concordata con il capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'obiettivo di evitare ritardi nelle operazioni. Secondo Crosetto, eventuali attese eccessive rischierebbero di aggravare le conseguenze economiche già provocate dalla crisi nella regione. Il Canada e l'Europa non legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, sancita dal ruolo di membro associato conferito al paese nordamericano. Il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento ha definito l'alleanza tra il suo paese e l'UE un faro per le altre democrazie. Insieme siamo più forti, ha detto Carney, dal leader nordamericano anche una replica a Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'UE per ritorsione. Nessuno ci può dire con chi dobbiamo allearci. Non c'è alcuna traccia o prova che il denaro movimentato dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017 sia arrivato a Mario Venditti. Lo scrive il GIP di Brescia, Macca, nel decreto con cui dispone l'archiviazione dell'accusa di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia. Al centro dell'inchiesta c'era il cosiddetto pizzino, sequestrato nel maggio 2025 nell'abitazione di Sempio, con la frase «Venditti GIP archivia per 20-30 euro». Inizialmente è interpretata dagli investigatori come un riferimento a 20 o 30 mila euro. L'indagine riguardava l'ipotesi che Venditti avesse ricevuto denaro dal padre di Sempio, Giuseppe, per favorire nel 2017 l'archiviazione della posizione del figlio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Anche il calcio, stasera ancora l'Europa League in campo. Dopo la sconfitta del Milan ieri, oggi tocca alla Juventus, che esordisce contro il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. Fischio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
5: My love, get a little closer. This white

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dedicata all'accoglienza delle donne vittime di violenza. Al termine della visita, il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per la vita del Paese. Mattarella ha sottolineato come la sua presenza serve innanzitutto a testimoniare l'allarme ancora attuale e la necessità di un impegno pubblico adeguato. Il Presidente ha richiamato i dati sui femminicidi, indicando 97 casi nell'anno passato e 34 nel primo semestre di quest'anno. Secondo Mattarella, la risposta deve riguardare non solo la repressione e il contrasto alla violenza, ma anche la prevenzione. In questo senso ha evidenziato la necessità di intervenire sulle carenze culturali e sul ritardo con cui il fenomeno è stato a lungo affrontato. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che le navi italiane dirette verso Bab el Mandeb, passaggio strategico per il traffico marittimo che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, potranno attraversare lo stretto senza attendere ulteriori decisioni della missione europea Aspides. La scelta è stata concordata con il capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'obiettivo di evitare ritardi nelle operazioni. Secondo Crosetto, eventuali attese eccessive rischierebbero di aggravare le conseguenze economiche già provocate dalla crisi nella regione. Il Canada e l'Europa, non legati da vincoli geografici ma da un'affinità elettiva, sancita dal ruolo di membro associato conferito al paese nordamericano. Il premier canadese Carney, alla plenaria dell'Europarlamento, ha definito l'alleanza tra il suo paese e l'UE un faro per le altre democrazie. Insieme siamo più forti, ha detto Carney, dal leader nordamericano anche una replica a Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'UE per ritorsione. Nessuno ci può dire con chi dobbiamo allearci. Non c'è alcuna traccia o prova che il denaro movimentato dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017 sia arrivato a Mario Venditti. Lo scrive il GIP di Brescia, Macca, nel decreto con cui dispone l'archiviazione dell'accusa di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia. Al centro dell'inchiesta c'era il cosiddetto pizzino, sequestrato nel maggio 2025 nell'abitazione di Sempio, con la frase «Venditti GIP archivia per 20-30 euro». Inizialmente è interpretata dagli investigatori come un riferimento a 20 o 30 mila euro. L'indagine riguardava l'ipotesi che Venditti avesse ricevuto denaro dal padre di Sempio, Giuseppe, per favorire nel 2017 l'archiviazione della posizione del figlio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Anche il calcio, stasera ancora l'Europa League in campo. Dopo la sconfitta del Milan ieri, oggi tocca alla Juventus, che esordisce contro il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium. Fischio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie dell'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.